0: stessa rimpo. Non è bomba, ma è plotte.
1: Que yo te entretengo con la mejor música y los mejores shows.